ne dani mana gama gara sana dani re gama dani ne dani mana gama gama gara sana da ma dani da dani re dani.

ma ma ga ma ga da ma ma ga ma ga ma ma ga ma ga da ne re re re ga re ga ne re re le ga ga ga ma ga ma ga da ma da ma ni da ni da ni da ne ne da ni da ma ma ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ga ma ga da ga ga